tanto per tutto, uno quel giorno, sempre d'intorno, in giro sta, miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Rasoio i petti e rilancio dei palmi, c'è il mio comando, tutto questo. Rasoio i petti e rilancio dei palmi, c'è il mio comando.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, presto la barba, con la sanguigna, presto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: volta, uno alla volta, per carità.
1: Ehi, Figaro!
0: Son qua!
1: Ehi, Figaro!
0: Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto a fortissimo, so come il fulmine, sole fa l'autunno della città, della città, della città!
1: Apro la Figaro, bravo bravissimo, apro la Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità. Apro la Figaro, bravo bravissimo, apro la Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.